Celebramus missam de Sanct Norberto Episcopo, cum prefazione de Sanctis Pastoribus, et prece Eucharisti Capri.

0: Oremus. Deus, beatum Norbertum episcopum, ecclesiae tua, orazione a pastorali zelo, ministrum eximium existi, presta quesumus, ut eus interveniente suffragio, fidelium grex pastores iuxta tuum, et salutaria pasqua semper inveniat. Per nominum nostrum Iesum Christum filium tuum, ut decum vivit et in unitate spiritus sancti Deus, omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo a Timoteo. Figlio mio, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e suo regno. Annuncia la parola, insiste nel momento opportuno o non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorni, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur udire qualcosa, gli uomini si circoleranno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu, però, vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di andare del Vangelo, adempi il tuo ministero. Io, infatti, so già essere versato in offerta, è giunto il momento che io la